Daniel no ebe yinama. Ni ehwe die Jesus di maa no. Wosi simo, simo. Masreme di amaw. Ti ewe di baba. Azal se ni mwedu wosi simo.